0: modi. Ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò ovvio pur domani.
1: Or venite.
0: Impossibile.

Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or

0: fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo